la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà, l'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà, l'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà, questo in

la salda gira, gira, ogni coppia cercherà, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà, salda, salda, gira, gira, ogni coppia cercherà, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua, con la rossa va seconda, con la sforza fermo sta, viva il ballo, fondo, fondo, sono il re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà, mamma mia, già la luna è mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà, brinche, brinche, brinche, brinche, brinche, brinche, mamma mia, si salterà, brinche, brinche, brinche, brinche,

0: Voilà, ça y est, maintenant.
1: Très bien. Mais ce que je cherche, c'est un pianiste.
0: Oh, mais je joue aussi le piano.
1: Vous jouez du piano?
0: Mais oui.
1: Alors, j'ai une idée.
0: Où ça?
1: Mais dans la tête.
0: Dans la tête? Sans blague. Et ça ne vous fait pas mal?
1: Non. Et si vous voulez, nous allons donner un concert. Vous jouerez du piano et moi du violon.
0: Ah, vous jouez le violon aussi?
1: Certainement.
0: Vous voulez jouer avec le mien?
1: Non. Moi, je joue avec un violon.
0: Alors, celui-ci, c'est une betterave, hein?
1: Mais non. Seulement, j'ai un Stradivarius.
0: Ah ben, le mien aussi, c'est un bon violon.
1: Quelle marque?
0: Un Rosengart. Dites-moi, avant de commencer, est-ce que je peux chanter quelque chose?
1: Ah, vous chantez? Oh. Eh bien, chantez quelque chose.
0: Bon. Un pebble of a stone with me, ho, ho, di, ho, di, ho, the ray of the ring, ho, ho, di, ho, ho, ho, ho, di, ho, di, ho, di, ho, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di,